pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

naturali e energia contro il caldo. Qualche rimedio naturale ci vuole. Tra poco ne parleremo nel primo appuntamento Good Life su Dimensione Suono Soft. Elisa, l'abbiamo ritrovata. Che piacere, a modo tuo. Luglio, tempo

0: Di saldi anche da CarPoint, arrivano i super sconti e promozioni speciali su tutte le auto nuove e usate, ibride e GPL, per farti risparmiare sul carburante. Un esempio: nuova Ford Puma Hybrid in impronta consegna a soli 21.950 euro. Un'offerta per tutti anche senza usato da rottamare e con un micro tasso incredibile al 3,95%. Non aspettare, i saldi estivi CarPoint valgono solo fino al 31 luglio. Scopri i dettagli su carpoint.it.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Hai sentito?
3: No, cosa?
2: Sono tornati i saldi di Gran Roma.
3: Davvero?
2: Certo! Non vedo l'ora di scoprire tutte le incredibili offerte dei suoi 100 negozi e creare tanti fantastici outfit da sfoggiare durante l'estate.
3: Sì, ho proprio bisogno di dare un tocco nuovo al mio look.
2: Beh, allora possiamo dirlo. Bentornati saldi. Scopri di più su granromashopping.it, centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina bis.
4: Speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino al 19 luglio, nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi, usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino fino al 19 luglio in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Va ora in onda l'affidabilità, la passione e la professionalità. Gruppo Corvi, è per questo che festeggiamo i 30 anni in Toyota. Da 60 anni al tuo fianco nel settore automotive, concessionario e service ufficiale Toyota, a Genzano di Roma, Frascati e Frosinone. Gruppo Corvi, vieni a trovarci, sempre vicini alle tue esigenze con vendita nuovo, usato certificato, noleggio a breve e lungo termine Quinto. Trova la sede più vicina visitando gruppocorvi.com.
7: Da Cecchini Store, lo stile ti premia. Il punto vendita veneta cucine più grande d'Italia, a soli 30 minuti da Roma, presenta più di 30 cucine in esposizione e una fantastica promozione. Con l'acquisto di una cucina avrai uno sconto del 50% per un secondo ambiente della tua casa. Cecchini Store, ad Aprilia, sulla via Nettunense, in Croce Pontina. Il meglio, sempre.
8: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Nuova Renault Clio, tua, a partire da soli 89 euro al mese.
8: Con Dacia Duster hai fino a 2.000 euro di vantaggi.
9: E scegli il tuo stile con il nuovo Cupra Raval, tuo da 29.950 euro, o la gamma Seat a partire da 15.950 euro.
8: Passa negli showroom AutoEquip e scopri tutte le promozioni dedicate.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Stai guidando un'auto che ormai non è più quella giusta per te? Questo mese da Autostar Flaminia scegli tra oltre 200 auto usate e chilometro zero in super prezzo, senza vincolo di finanziamento. City car, SUV, ibride, elettriche e premium a prezzi tra i migliori sul mercato e condizioni trasparenti. Ma affrettati, le occasioni migliori non aspettano. Corri negli automercato usato di Autostar Flaminia in via Salaria 1021 e via Raffaello Nasini 4, angolo via Tiburtina, in zona Rebibbia. Puoi scoprire tutte le offerte anche sul sito autostarflaminia.it.
11: Ma che fai senza cintura? Allacciala, perché per i prezzi pazzi da Iazzoni bisogna tenersi forte.
12: Iazzoni!
13: Segna la data, è il momento giusto per cambiare la tua vecchia auto. I prezzi pazzi di Iazzoni ti aspettano su oltre 2000 vetture usate e chilometri zero dei migliori brand: Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Opel, Peugeot, Volkswagen e tanti altri. Ma affrettati, hai tempo fino al 26 luglio. Corri da Iazzoni, via Appia Nuova 1160, zona Capannelle, Roma.
14: Messere Porte, azienda leader nella produzione e vendita di porte da interno, seleziona addetti alle vendite, magazzinieri e falegnami con esperienza da inserire nel proprio organico. Invia il tuo curriculum a lavoraconnoi@messereporte.it. Messere Porte, più porte che mai.
15: Cerchi un'auto nuova Toyota o Lexus da 0100
16: e usata da 0100.
15: Assistenza e ricambi da 0100.
16: Veicoli commerciali Toyota Professional da 0100.
15: Noleggio a breve e lungo.

0: termine. Da 0100.
1: 0100, concessionaria ufficiale Toyota e Lexus di Roma.
0: 7 sedi, 30 anni di esperienza per guidarti verso la scelta che si adatta di più alle tue esigenze.
1: E per un'esperienza davvero unica, Fish Restaurant Aqua by Lexus.
0: 0100, da 30 anni sulla strada del futuro.
1: Gruppo 0100.it.
2: Se ritieni di essere vittima di un errore medico, contattaci. Valuteremo il tuo caso gratuitamente e, se fondato, otterrai un equo risarcimento. Osservatorio Sanità, avvocati e medici da 20 anni al vostro servizio. Vai sul sito osservatoriosanità.com o contattaci allo 06 32 44684. Ripeto, 06 32 44 684. In tutto il Lazio.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo Apolloni Ghetti.com.
4: Ciao, hai sentito della promo Aureli Moto sul nuovo X-Max 300?
5: Sì, ma non parlano del prezzo.
4: È vero, ma io sono andato da Aureli Moto e credimi, non lo potevano dire. Io l'ho acquistato subito, era solo per pochi veicoli e tutto finanziato a tasso agevolato.
5: Sai che ti dico? Me lo faccio anch'io.
4: Aureli Moto, concessionario Yamaha. Corri nelle due sedi a Roma.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salvo approvazioni Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
7: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got.
1: La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: ma proprio tanto, e quante cose che ci sarebbero da scoprire, vicoli nascosti, stradine, monumenti. È una cosa davvero impensabile farlo tutto in un giorno oppure in breve tempo. Mattia Bazar, 1983, Le vacanze romane su Dimensione Suono Soft. Buongiorno, tra poco c'è anche il primo aggiornamento viabilità e adesso al via il primo momento Good Life. Parliamo del timo, che è detto scudo d'acciaio, lo sapevi? Si usa anche, se non sbaglio, sulla carne per insaporire, no? Se senti che anche a causa del caldo le tue difese immunitarie hanno bisogno di un rinforzo, il timo è il generale che stavi cercando. Questa piccola pianta infatti è un concentrato di timolo, un potente antibiotico naturale. Già gli egizi lo usavano per le sue proprietà conservanti, mentre nel Medioevo i cavalieri lo ricamavano sulle sciarpe come simbolo di coraggio. In realtà il coraggio che in fondo è fisico, perché aiuta a liberare le vie respiratorie e a combattere i malanni di stagione. Un vapore di timo o una tisana, anche fresca perché no, con un cucchiaino di miele, sono un vero scudo verde contro i batteri, perfetto per chi vuole proteggersi con la forza della terra, con la forza della natura. Good Life, tanti buoni motivi quindi per ascoltare la tua radio del benessere. 7:40 minuti adesso con Luce Verde in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale Roma Capitale ed ACI.
1: Traffico caratterizzato dagli spostamenti dei vacanzieri per agevolare la circolazione fino alle 22 di questa sera, fermo dei mezzi pesanti, naturalmente salvo i casi autorizzati dalla legge. Consulta in ogni momento la viabilità in città in tempo reale sul nostro sito.
2: Spesa senza stress? Ordina i tuoi prodotti preferiti su maspesaonline.it. La qualità e la freschezza di MA sono assicurati e la prima consegna è gratuita. Ordina entro le 12 e ricevi in giornata. maspesaonline.it. Amici, con un click.
3: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Vedo l'inizio degli anni 90 caratterizzato dai successi di Lisa Stansfield, questa donna di classe, come Change, su Dimensione Suono Soft. Buona domenica mattina da Silvia Giansanti sulla Radio del Benessere, tra poco Salvatore Lordi direttamente dalla redazione per le ultime notizie e poi di nuovo un altro appuntamento meteo. Devi rinnovare il look di casa? Scegli MB Arredamenti, il centro Lube Creo più grande d'Europa. Dal 1981 è il riferimento di qualità per l'arredamento. Da MB Arredamenti trovi le migliori firme per la casa. Lube Creo, Moretti Compact, Calia, Ego Italiano, San Giacomo, Tommasella e tanti altri. Approfitta subito dei saldi fino al 70%. MB Arredamenti ti aspetta all'interno dello Shopping Village Castel Romano e a Cecchina in via Nettunense, chilometro 9, aperto 7 giorni su 7 con orario continuato. mbarredamenti.it.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria Perla Baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali.

0: Ali, che migliorino la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: C'è chi aspetta di tornare a respirare senza fatica. C'è chi spera di poter riprendere il proprio cammino. C'è chi aspetta semplicemente di vivere.
3: La donazione di organi e tessuti può salvare fino a 7 vite.
2: A volte non serve fare qualcosa di straordinario.
3: A volte serve solo un sì.
2: Quando rinnovi o richiedi la carta d'identità, puoi fare questa scelta.
3: Una scelta libera che puoi modificare in qualsiasi momento.
2: Scopri di più su regione.lazio.it/solo un sì. È una campagna della Regione Lazio.
4: Con questo caldo mi muovo solo per le cose essenziali.
5: Tipo?
4: Tipo trovare l'auto giusta.
5: Allora una tappa da Roman Auto la devi fare.
4: Perché?
5: Perché lì trovi city car, SUV, crossover, berline, ibride.
4: Fermo,
5: elettriche.
4: Fermo, che sto iniziando a sudare.
6: Quest'estate vieni da Romana Auto. Oltre 2000 auto tra usato e chilometro zero, con tantissime soluzioni dei migliori brand. Ti aspettiamo a Roma in via della Magliana 309, a Riccia, Viterbo e Latina. Scopri di più su romana-auto.it.
7: In Romana Diesel è arrivata una fresca ondata di novità con gli incentivi statali. Con l'Eco Bonus Veicoli Commerciali 2026, dare una svolta sostenibile alla propria flotta aziendale è più conveniente che mai. Per le piccole e medie imprese, gli artigiani e i trasportatori arrivano contributi fino a 20.000 euro per l'acquisto o il noleggio di veicoli commerciali nuovi a basse emissioni. Più efficienza, meno consumi, massimo risparmio. Siamo a Roma, Frosinone e Latina. Numero verde 800 302 100. Romana Diesel, dal 1937. Gente che si muove.
8: Ora sempre informati con Dimensione Suono Soft, le ultime notizie arrivano dalla redazione.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Va in fiamme, affonda un catamarano al largo di Tor San Lorenzo ad Ardea. Il salvataggio dei vigili del fuoco di 2 uomini feriti gravemente issati mediante verricello a bordo dell'elicottero. Avviati dalla Capitaneria di Porto di Roma gli accertamenti per capire le cause del violento incendio. Era in una casa occupata a Pomezia il covo dei Maranza, responsabili dell'aggressione ai vigili urbani del Colosseo. L'operazione della polizia, che ha identificato 7 persone, 4 arrestate per spaccio e 3 condotte al CPR per essere rimpatriate, trovati con un arsenale di spray urticante e botti. Revocata definitivamente la bandiera blu al litorale di Sabaudia, la decisione della FEE in seguito a 2 morti per annegamento alla spiaggia della Bufalara, che ha svelato l'assenza di bagnini. A rischi revoca altre località del Pontino. Lo sport con i mondiali: l'Inghilterra conquista il 3° posto battendo la Francia per 4-6. Oggi la finalissima Spagna-Argentina si gioca a Miami alle 21 nel New Jersey, l'ultimo atto con spettacoli e sfilata di star. Formula 1 alle 15 il Gran Premio del Belgio, Antonelli in pole davanti a Verstappen, Leclerc parte 4º, Hamilton 5º, il pilota britannico ha danneggiato la Ferrari nelle libere. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
10: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
11: Ci attende una domenica ancora anticiclonica su tutto il Lazio. Tempo stabile ed ampiamente soleggiato sulla regione. Una giornata che vedrà cieli sereni e tersi. Segnaliamo in mattinata locali possibili foschie sulle coste e a tratti nell'entroterra per l'elevato tasso di umidità. Il caldo si farà sentire nelle ore centrali della giornata, caldo piuttosto intenso ed afoso. Sulla capitale si raggiungerà una temperatura di 36 gradi. Nulla da segnalare per la giornata di lunedì. Troveremo lo stesso scenario meteorologico. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
13: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.